aver, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fa